0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Sono le 2:46 minuti.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

l'ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E noi

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 3:38 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Siedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 6:09.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: sei.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta, ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetto.

0: Un piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 7:01.
1: 10. Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: se la carezza è morbida e mi punge come se fosse il veleno di una bambola.
1: Non ho voglia di pensare a niente, ho solo voglia di ritornare da te. E anche se ne sono dipendente.

nuovo sul tappeto in casa con i piedi nudi. L'oceano mi bagna la stanza, faccio il monk e i luffi. Cos'è questa good vibe se non la studi? Come speri che volerai se poi non ti butti?

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione, l'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in due anni, equamente ripartiti tra energia e difesa. Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato. Dopo le parole della segretaria PD Schlein, abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022, dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. L'Europa è stata eccezionale, ha commentato Trump prima di partire per l'Alabama, confermando che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Siamo al calcio. La nazionale di Mancini dà continuità alla buona prestazione di Bursa e ferma Saint-Denis la Francia sull'1-1 al termine di una gara in cui la squadra di Zidane ha avuto il predominio, ma gli azzurri hanno saputo rendersi pericolosi con Ken e Frattesi. A inizio ripresa perle a Diolise su punizione, ma l'Italia non demorde e trova il pari con Bastoni. Donnarumma salva gli azzurri che in superiorità numerica ci provano, ma finisce 1-1. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta, ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione, l'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro

0: www.radiofollonica.it.
1: Radio diffusione folonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio diffusione folonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole, vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky, mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk, in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

bellissima qua direttamente dall'interno della fonderia Leopolda. Stamattina siamo in diretta qua dalla bellissima, dalla fiera, il Flashback, praticamente, dove potrete il 3 e 4 di ottobre dalle 10 alle 19 il nostro festival con la fiera dedicata ai computer, informatica, videogiochi, strumenti che hanno trasformato la nostra società, e praticamente potete venire a trovarci, potete venire a vedere, a visionare questa fiera bellissima che come dire, racconta quello che è successo un po' nella nostra storia, e poi soprattutto potete venire a vedere anche i nostri, come dire, i nostri conduttori e a seguire la nostra web radio direttamente qua appunto dalla fiera Flashback. Adesso c'è Rino Gaetano su Diffusione Follonica.

ufficialmente aperta, perché sono ormai le 10:11 minuti, il Flashback Festival qui a Follonica all'interno della nostra bellissima fonderia, e noi siamo qua ad aspettarvi se volete venirci a trovare. Buon sabato mattina da Claudio Caselli e dallo spirito di Mario Mainetto, che sta aggirandosi da queste parti. Poi magari un salutino glielo facciamo fare, dai. Adesso Pinguini.

Pinguini tattici nucleari e buongiorno, scusa, lo sento, all'interno del Flashback Festival. E stamattina, sabato 3 ottobre, dobbiamo fare gli auguri anche a tutti quelli che compiono gli anni, come facciamo sempre nel nostro sabato. E in questo caso ci sono dei personaggi interessantissimi, perché c'è Zlatan Ibrahimovic, che è l'ex calciatore svedese del Milan, dell'Inter, della Juventus, se ne ha girato un po' tante, però sinceramente è un grandissimo. Poi Stefano De Martino, e conduttore televisivo che quest'anno tra l'altro presenterà anche Sanremo, e quindi ce l'avremo come dire presente moltissimo, oltre a essere un bellissimo ragazzo, un ballerino, e ci sa veramente fare. Poi Carmen Russo, se la ricorderanno, dato che siamo all'interno di una festa che celebra anche, come dire, gli anni 70, 80 e 90 come gaming, però in questo caso come televisione, come personaggio televisivo. E poi Michele Morrone, un attore e un cantante italiano bravissimo. E poi facciamo gli auguri anche a Gwen Stefani, un'attrice e soprattutto una cantante che, detto così, non vi ricorderà molto, però possiamo ricordare un successo bellissimo nella quale lei è cantante con i No Doubt. Questo è Don't Speak su RDF.

0: eccezionalmente per questa mattina ci colleghiamo con la sala operatoria dell'ospedale Misericordia di Grosseto, dove c'è Mario Mainetto che si è insomma operato, quindi a parte gli scherzi, come stai carissimo?
1: Sì, dai, potrei stare meglio, ho avuto momenti migliori, però insomma dai, piano piano cerchiamo di riprendere in mano la vita. È un po' lunga, un po' tortuosa questa strada, però ce la possiamo fare.
0: Ti sento insomma ancora un pochettino provato, però ha fatto soltanto, come dire, il sacrificio di venire a salutare gli ascoltatori, perché lui ci tiene tantissimo, perché non è veramente ancora in forma. Diciamo dalla prossima settimana cominceremo a ritrovare un Mario con un diaframma che spinge, perché
1: come no.
0: Oggi sei il nonno di Mario, ma insomma dai, non importa.
1: Le 10:21, io volevo salutare tutte le persone che già stanno affluendo al Flashback Museum, una bellissima, stupenda iniziativa, grazie a tutta l'organizzazione che ha voluto anche quest'anno come partnership RDF, Radiodiffusione Follonica Web, grazie anche a tutti i collaboratori della radio che si sono prostrati per dare così animo a questo evento. Che
0: sicuramente... Beh sì, dobbiamo ringraziarli, perché sembra tutto così automatico, sì, infatti, però spostare una radio da una sede, portarla qua, insomma c'è Michele, c'è Alessandro, ci sono tantissimi che hanno lavorato per 2 giorni, poi arriviamo noi, facciamo i fenomeni e il nostro nome viene fuori. Invece ringraziamo come sempre tutti i tecnici, tutti i collaboratori, anche i nostri come dire colleghi speaker, certo, che danno un grandissimo contributo perché questo possa avvenire, ecco, diciamo.
1: Comunque,
0: così,
1: comunque venite a trovarci, la cosa è interessantissima, qua si parla di roba che fa venire un tuffo al cuore quando la vedi.
0: Beh sì, insomma, Commodore, Amiga, cose che come dire ricordano la nostra infanzia, la tua no, perché tu ancora non esistevano i computer.
1: C'erano quelle bobine che...
0: C'erano i bobinoni, ecco, c'erano i computeroni. Adesso però andiamo al cinema, tra poco torniamo e parliamo ancora di musica e di fiera.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: 2 sorelle, 2 modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

no, non può mancare il Blasco all'interno di una fiera dove si parla di bellissime attrezzature, diciamo retrodatate o datate comunque. C'è chi dice no qua su Diffusione Follonica, in arrivo anche il nuovo di Taylor Swift.

la nostra Taylor Swift è l'artista sicuramente che ha più venduto, è più stata streamata e più ascoltata almeno negli ultimi 10 anni, quindi dobbiamo riconoscerlo. Con Taylor Swift qua nella mattinatissima di Diffusione Follonica, sono le 10.32 insieme a Claudio Caselli, siamo all'interno del Flashback Museum alla Fonderia Leopolda e quindi vi aspettiamo a venirci a trovare perché la fiera ufficialmente è iniziata, già ci sono tante persone che girano per guardare, per contrattare, per comprare e anche per rendersi conto di quello che si faceva negli anni 90, gli anni 80, tanti giovani che adesso sono abituati in un altro modo. Adesso George Michael, Elton John.

dei duetti più belli degli anni 90 e io dico anche uno dei duetti più belli di sempre, eh. Ci manca moltissimo George Michael con la sua vocalità e l'abbiamo un po' snobbato, eh. All'epoca ci sembrava che facesse un po' le canzonette, come diciamo, invece è un grandissimo e veramente, vabbè, è nella storia sicuramente in questo caso, insieme ad Elton John, qua nella mattinata, nella tutta mattinata di Diffusione Follonica alle 10:37 minuti all'interno qua del Flashback Museum. C'è anche Cesare Cremonini.

ragazzi di Cesare Cremonini qua nella mattinata di Diffusione Follonica insieme a Claudio Caselli, e dobbiamo fare i complimenti e gli auguri anche alla nostra Italia. Cioè, dobbiamo bastonarla quando è il momento, però bisogna fare anche gli auguri quando se lo merita. Dopo la figuraccia con il Belgio, beh, complimenti, perché c'è stata una bellissima vittoria con la Turchia, e poi ovviamente ieri sera il pareggio con la Francia di Zidane, che non è per nulla scontato, insomma una grandissima squadra. Quindi complimenti agli azzurri, complimenti all'allenatore. Adesso su RDF ci sono Everything But The Girl.

0: venite e fate come il nostro Michele Nannini a giocare a Pac-Man all'interno del Flashback Festival. Infatti siamo qua il 3 e il 4 ottobre alla Fonderia numero 1 con la mostra dedicata ai computer, informatica, videogiochi, strumenti che hanno trasformato la nostra società. Adesso su RDF c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante. Vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta, ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione, l'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

C'è bisogno di presentarla sta canzone? Credo proprio di no. You Too, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Nella tutta mattina di RDF Diffusione Follonica, in questa nuova visione da esterna, diciamo così, in trasferta, perché ci siamo spostati all'interno del Flashback Festival, che è partito alle 10 e arriverà fino alle 19, la mostra dedicata ai computer, l'informatica, i videogiochi e tutti gli strumenti un po' che hanno trasformato la nostra società, e sarebbe bello venire a trovarli, soprattutto per i ragazzi, cioè quelli che questi strumenti, tra virgolette, non li hanno mai conosciuti, perché sono partiti con la PlayStation, che noi ci sognavamo altamente quando giocavamo a Tetris. Adesso su RDF Fabi Fibra. Cosa so?

Fabi Fibra con i pinguini tattici nucleari qua all'interno della tutta mattina di Diffusione Follonica. Sono le 10:56, tra pochissimo l'appuntamento anche con il GRF Flash Traffico. Adesso Lady Gaga e Bruno Mars.

0: Se come me avete la passione del canto, beh, prendete esempio. Abbiamo i top player della musica mondiale in questo momento, anche dal punto di vista tecnico proprio. Bruno Mars e Lady Gaga qua su Diffusione Follonica all'interno del Flashback Festival. Adesso l'informazione.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole, vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky. Mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Roma tra Chiusi e Fabbro. Sulla A11 segnalato personale su strada per lavori tra Pistoia e Montecatini in entrambe le direzioni.
4: Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
5: Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello.
6: La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da Viale Amendola verso la piazza.
7: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

un modo anche per ritrovare dei successi internazionali meravigliosi. Queen su RDF con I War in All. Attenzione, se venite al Flashback Festival qua a Follonica all'interno della Fonderia Leopolda, perché c'è anche un fotografo d'eccezione, il nostro Paolo Agostini, che sta lì a fare il paparazzo. Quindi attenzione, non portate l'amante perché potrebbe essere l'ultima, questa.

Articolo 31, domani su RDF, qua nella nostra tutta mattina in diretta dal Flashback Festival, e celebriamo anche Paola Folli, la voce di questa canzone. Non tutti magari lo sapranno, adesso corista di Elio di Storie Tese, ma insomma grande, grande, grande voce della musica italiana. Allora, attenzione, perché la fiera è partita, arriverà sino alle 19, vi aspettiamo qua all'interno della Fonderia Leopolda anche per conoscere tutti gli speaker di RDF, per vedere la radio in diretta da questo evento. E comunque oggi bellissima musica, celebriamo gli anni 70, 80, 90, adesso arrivano i Police.

Roxanne, i Police all'interno del nostro Flashback Museum, vi aspettiamo qui a Follonica, venite a trovarci e soprattutto vi aspettiamo anche per vedere l'auto di Batman, perché io infatti non riuscivo a capire cosa c'entrasse la parola auto all'interno della fiera, e invece è bellissimo perché venite e vi fate pure la foto con l'auto, che ci ha reso un po' tutti curiosi anche di quello che può succedere all'interno di un mondo dark, un mondo oscuro, di un personaggio che ci piace tantissimo. 11 e 16 minuti, insieme a Claudio Caselli e a tutti gli amici di Fusione Follonica, c'è una bellissima canzone anche di Antonello Venditti.

0: Beh, il prossimo 8 marzo 2027 ne compierà 78 di anni Antonello Venditti e quindi, beh, insomma, ci manca tantissimo, il suo nuovo disco arriverà tra poco. Adesso su RDF c'è l'appuntamento con il cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

All Coming Back to Me Now, la bellissima voce di Céline Dion, che adesso sta molto meglio. Abbiamo temuto di perdere questa grandissima artista, almeno dal punto di vista vocale, perché aveva dei grossi problemi di salute, che adesso sembra aver risolto. 11 e 28 minuti insieme a Claudio Caselli all'interno del Flashback Festival qui alla Fonderia Leopolda a Follonica, che è partito alle 10, arriverà fino alle 19, la mostra dedicata ai computer, all'informatica, ai videogiochi, agli strumenti che hanno trasformato un po' tutta la nostra società. Insomma, c'è una bella affluenza, quindi venite a trovarci, venite a conoscere RDF, venite a vedere anche tutto quello che era gaming e computer negli anni 80 e 90. Ci sono tante belle cose da vedere e tanti belli stand da visitare, e noi vi aspettiamo. E la musica di RDF continua. Adesso si balla un po', tanto è più fresco e si può fare, insomma, dai. Il ballo è quello classico, con la Y, la M, la C e la A in italiano. YMCA.

E adesso celebriamo ovviamente anche la musica anni 70 all'interno di questa programmazione particolare di oggi di Diffusione Follonica, proprio per fare da contorno a questa bellissima fiera alla Fonderia Leopolda, della quale siamo ospiti. E questa era YMCA Village People, adesso invece un bellissimo successo di Zucchero.

Zucchero con Voglio Vederti Ballare e adesso Lighthouse Family AI su Diffusione Follonica alle 11.41 nella nostra tutta mattina in diretta qua dal Flashback Festival. È partito alle 10, ve lo ricordiamo, il 3 e 4 ottobre qui alla Fonderia Leopolda, per guardare tutto quello che riguarda l'informatica, videogiochi, tutti gli strumenti che hanno supportato e che hanno trasformato la nostra società. E poi ci trovate ovviamente nella nostra postazione qua live sul palco centrale con la nostra bellissima musica in diretta e soprattutto cercando di darvi delle emozioni come quelle visive in questo momento, ma anche in diffusione con la musica per tutta la fiera. Attenzione, perché arriva Alan Sorrenti e questi sono i Figli delle Stelle.

Allora abbiamo accanto qua a noi Mario Mainetto, quindi parliamo di malattie, perché con lui tanto tra influenze, squaraus, operazioni, sì la fate, non gli state vicino perché vi attacca sicuramente qualcosa. Poi adesso è il momento proprio dell'operazione vaccino per l'influenza, a ottobre si parte, quindi tutti gli anziani come te devono fare il vaccino per l'influenza, è praticamente obbligatorio e credo che sia anche giusto farlo, ovviamente se si credono a queste cose. Non voglio entrare in una polemica, per carità di Dio, siamo in un contesto di festa e quindi festeggiamo. Qui diretta da Flashback Festival su RDF, attenzione perché arriva una delle icone degli anni 90, un disco che tutti abbiamo cantato e ballato e abbiamo provato a suonare la tastierina, quella famosissima di questo gruppo meraviglioso che abbiamo snobbato qualche anno fa e adesso invece ci ricordiamo che sono degli artisti veramente stupendi e la voce di Joy Tempest in questo momento arriva con The Final Countdown.

dovrebbero arrivare proprio da voi. Ho usato qualche avverbio sbagliato, ma insomma ci siamo capiti, e quindi potrebbero, come dire, fare la differenza. Quindi la tecnologia in questo caso è applicata in maniera positiva. 11:51 nel tutta mattina di RDF, qua dal Flashback Museum arriva anche

oltre a venire qua alla fiera, se poi magari la sera, siccome tanto termina alle 19, non avete nulla da fare, ci sono tantissimi titoli al cinema che escono e che potrebbero essere, come dire, visitati. Per esempio c'è l'ultimo bellissimo film di Tom Cruise, si dice che sia in odore di Oscar, ovvero Digger, Un po' di luce. Poi c'è Her Private Hell e Mio Gents, Mio Zio Gents. E attenzione, perché Verity è un altro film che è in odore o comunque in aria di Oscar, con una bellissima Dakota Johnson. Quindi, come dire, anche un bel weekend al cinema non ci starebbe male. Dai, alla fine è ottobre, sono belle giornate, ma la sera è freschino, quindi secondo me ci si potrebbe assolutamente pensare. 11:56 minuti nel sabato mattina di RDF, qua dal Flashback Museum, insieme a Claudio Caselli e a

0: qui si fa un bellissimo salto indietro nel tempo, anzi un doppio salto, perché il disco degli anni 90 con DJ Jazzy Jeff, che poi sarebbe il buon Will Smith, con una base campionata di Summer Madness di Kool & the Gang. Adesso qua su Diffusione Follonica arrivano le notizie.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole e vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky. Mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk, in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martini e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
3: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

anche America, You Can Do Magic, in diretta qua dal Flashback Festival fino alle 19 con la musica di Diffusione Follonica. Poi ovviamente noi continuiamo per tutta la serata, poi ci trovate qua dentro all'interno della Fonderia Leopolda per la bellissima fiera e mostra dedicata ai computer, informatica, videogiochi, strumenti che tutti hanno trasformato la nostra società. E adesso continuiamo con la musica, perché ovviamente è quella che la fa da padrona nella nostra mattinata. 12:06 minuti insieme a Claudio Caselli ancora per 20 minuti circa, poi ci salutiamo, anche se la musica ovviamente continua. Adesso c'è Michael Jackson.

È sempre un piacere ritrovare il grande Michael. Billie Jean qua ovviamente su RDF nella nostra programmazione dedicata al bellissimo Flashback Festival qua in diretta dalle Leopolda. Ci sono anche le vibrazioni.

so di molte coppie che hanno scelto il nome per la loro bambina anche in base a questa canzone delle Vibrazioni, che ha avuto tantissimo successo, credo sia il loro più grande successo. Insomma, come dire, ci campano ancora con questa bellissima canzone. Allora, adesso c'è la rubrica quella che è di solito tutti aspettano, perché il sabato mattina c'è la ricetta, quella autunnale, quella semplice, quella che vi permette di fare bella figura con poco. In questo caso parliamo di lasagne, però con zucca e salsiccia, quindi con la nostra, sempre con la nostra base, diciamo, di pasta, pasta cotta, e con la nostra base e con la nostra spalmata di besciamella. Ma invece che mettere il ragù e fare la lasagna tradizionale, dovete fare una crema di zucca, che poi sarebbe anche periodo, quindi solo da tagliare a cubetti, da rosolare in padella con un po' di cipolla e con un pochettino d'aglio, quando diventa morbida frullarla con il mini pimer e poi soprattutto mischiarla con la salsiccia per dargli un pochettino di sapore, e poi alla fine, come dire, unire il tutto come fosse una lasagna tradizionale, quindi arrivare al risultato finale di una cosa bella di stagione e che però dia anche un po' di sprint a quello che è la nostra fantasia. Adesso su RDF, mezzogiorno e 15 minuti all'interno qua del Flash Black Festival Robin S.

una delle hit dance degli anni 90, Show Me Love, con la bellissima Robin S qua su RDF Radio Diffusione Follonica, in diretta qua dalla Fonderia Leopolda. E vorremmo ricordare che ovviamente qua c'è anche una bellissima stagione teatrale sempre al Teatro della Fonderia, e proprio domani sera ci saranno Paolo Calabresi con Carolina di Domenico. Non so se ci sono ancora posti disponibili, altrimenti meriterebbe assolutamente venirli a vedere. Complimenti alla stagione teatrale del teatro.

grande Liga non poteva mancare all'interno della nostra programmazione, qua all'interno del Flashback Festival, stasera sino alle 19, ma non solo, con la musica di RDF e con tutti i computer, l'informatica. Venite a trovarci anche domani, anche il 4 di ottobre. Adesso Luther Vandross.

Vabbè, qui mi si tocca un po' nel cuore, quindi quando lo sento io so sempre un brivido, che devo dire. Luther Vandross, Never Too Much, qua all'interno della bellissima mattinatissima di RDF, che ormai sta diventando pomeriggio, è quasi l'ora di pranzo, tra poco ci salutiamo, però continua sempre la nostra musica dedicata oggi al Flashback Festival. Attenzione, c'è Nick Kershaw con The Riddle.

0: meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia. Tutta
1: mattina. Qui siamo in diretta dalla Fiera Flashback Festival. Ovviamente è iniziata alle 19, è iniziata alle 10, terminerà alle 19 e ovviamente c'è l'affluenza del pubblico, ci sono tante cose da vedere. È una mostra dedicata ai computer, informatica, videogiochi, strumenti che hanno trasformato la nostra società qui all'interno proprio della Fonderia Leopolda di Follonica. Quindi venite pure a visitarla, ci sono tantissime persone che stanno entrando, quindi quest'anno grande successo. C'è anche un nostro amico, lo posso nominare oppure non lo posso nominare, Stefano Gallarini? Lo posso nominare, Stefano Gallarini, va bene, trovate anche lui se venite. Quindi complimenti. Allora, grazie a tutti quelli che sono stati con noi, il nostro Mario Mainetto, anche se ancora non è in formissima, Paolo Agostini e poi Michele Nannini, insomma tutti quelli che stamattina sono venuti a trovarci e tutti quelli che hanno permesso questa diretta direttamente proprio qua dalla postazione, dal palco centrale del Flashback Festival. Oggi pomeriggio torniamo sempre alla nostra programmazione e anche domani ovviamente veniteci a trovare, venite a visitare questa fiera bellissima. Complimenti e buon sabato a tutti!
2: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione

0: Yeah!
1: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole e vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky. Mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk, in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martini e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, rallentamenti per materiali dispersi tra Montecatini Terme e Pistoia. Sulla Fipilì fare attenzione per personale su strada per lavori segnalato nel tratto tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Sono le 13 e 9 minuti.
1: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole e vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky. Mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk, in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: diffusione colonica alla radio che accende l'accettato.
1: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio di

0: esatta, ora esatta.
1: Sono le 14 e 53 minuti.
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole e vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky, mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Bentrovati, buon sabato da Mauro Ciutini e da Firenze Smart. Iniziamo dalla 1, dove si registrano diverse criticità per il veicolo in avaria verso Firenze tra Aglio e Barberino di Mugello. Rallentamenti anche tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Passiamo alla Firenze, Pisa, Livorno, direzione Livorno, ancora una scorta veicoli per materiali dispersi sulla carreggiata tra Firenze Scandicci e Scandicci. Passiamo al trasporto ferroviario, alcune modifiche sulla linea Firenze-Viareggio, il regionale 18512 cancellato da Lucca-Viareggio, viaggiatori con il 18626, il regionale 18519 cancellato da Viareggio a Lucca, viaggiatori indirizzati sui treni 18631 o 18521. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, buon viaggio, a dopo.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Eccomi qua anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parode e parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela, visitatela e ancora visitatela.
0: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
1: Si parte così subito.

Dopo aver trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: con Opalight funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, come sempre il tutto in 4 minuti. Vai DJ.
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per te.
2: 4 to 4. 4 hits in

0: Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio Elmira per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, no, grazie a te.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, questa partecipazione a Sanremo deve essere stata qualcosa di veramente toccante per te, indimenticabile. Calcare quel palco ha sicuramente quel che di magico, no?
1: Sì, no, veramente è stato molto speciale perché per me tutto succede in fretta e veramente è stata un'esperienza incredibile e indimenticabile, come hai detto tu. E sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
0: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori,
1: grazie,
0: è molto molto radiofonica. Tra l'altro anche la tua ultima canzone devo dire che funziona veramente tanto, si intitola Mille sguardi in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
1: Questo brano l'abbiamo scritto l'anno scorso, il mio secondo e il mio terzo brano in italiano, quindi sono più tranquilla perché quando sono uscita con il mio primo brano ero un po' preoccupata come reagisce il pubblico per il mio italiano, però sono più tranquilla adesso. È un brano che di nuovo è pop, come dici tu, di nuovo è radiofonico, però è un po' diverso perché c'è un po' di Latin. È un brano che parla dell'amore di nuovo, di quell'amore che ti dà adrenalina, che di quell'amore che puoi imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. E prima, perché lo dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. E questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
0: Tra l'altro qualcuno molto più in alto di noi diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. E come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. E un'altra cosa ti volevo chiedere, invece, la collaborazione con Garelli, come è avvenuta?
1: Garelli è bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona veramente e poi è bravissimo. E abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille sguardi insieme. E abbiamo deciso di lavorare su questa canzone e così è successo, così.
0: E così all'improvviso la magia è,
1: sì.
0: Ecco, quello che poteva sembrare apparentemente una semplice bella favola meravigliosa è diventata realtà perché ci hai creduto, perché ci avete creduto. Perdonami la domanda, Elmira, perché hai parlato della tua difficoltà nell'esprimerti in italiano? Perché tra l'altro lo parli benissimo, perché tu sei bulgara, giusto?
1: Sì, perché sono bulgara e tutti sanno che ho imparato l'italiano due anni fa quando ho fatto X Factor.
0: Mm-hmm.
1: Quindi sì, è stato un bel viaggio per me,
0: è stata una
1: bellissima avventura.
0: E tra l'altro, ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, brava, brava, lo parli.
1: Grazie, grazie mille.
0: Lo parli veramente molto, ma molto bene. Senti, Elmira, quali sono i tuoi canali per seguirti e per acquistare i tuoi brani?
1: Allora, su Instagram mi chiamo Elma Official, anche su TikTok, e mi chiamo Elma su Spotify e YouTube.
0: Quindi è molto semplice trovarti, è molto semplice seguire semplice seguire tutte le tue attività. Ovviamente siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinitamente grazie, non soltanto da parte mia, ma di tutti gli ascoltatori di Benvenuto Weekend. Ciao Elmira.
1: Ciao, grazie veramente. Sono Elma e questo è il mio nuovo pezzo, Mille Sguardi.

0: Disco Story.
1: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco storico davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore di

0: DJ Beda che con questa sua Inside ci conduce come di consueto verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole, vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky. Mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk, in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

0: penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix. Dove l'ho trovata, sapessi. Non l'hai mai provata, dovresti.
1: Va bene, ci siamo.
2: Ma ci siamo
1: qua.
2: Veramente?
1: Ci siamo.
2: No,
1: anche,
2: non ci
1: siamo,
2: credo.
1: Abbiamo fatto il bis, Stefano, perché anche l'anno scorso eravamo insieme proprio qui al Flashback Museum. Se ti ricordi, un anno fa, ancora più vicino al microfono. Ci tengo più vicino. Ecco, ci siamo.
2: Alzi la mia cuffia, che sennò mi bagno i capelli.
1: Alzo anche la tua cuffia, vediamo un po' se va bene così. Il tuo volume, vediamo. Ok, va bene, Stefano.
2: Ok, okay,
1: va bene. Allora, quindi un saluto a tutti, ai nostri radioascoltatori e anche le persone che sono qui al museum, al Flashback Museum, la seconda edizione qui proprio dalla fonderia numero uno di Follonica, quindi siamo qua. Stefano Donnini ai microfoni insieme a Stefano Vannini. Quindi...
2: Ma lo sai che tutte le persone che adesso stanno visitando il Retro Museum dei
3: intanto
2: computer...
3: Benvenuti al Flashback anche quest'anno.
1: Eccoci.
2: E allora che facciamo?
1: Va bene, ascoltiamo.

0: bene, va bene, ci siamo. C'era un piccolo, sì, sì, sì, un piccolo problema tecnico, diciamo. Comunque siamo, siamo qua, siamo, okay, siamo in diretta.
1: Facciamo una cosa,
0: certo. Allora,
1: questi che sono qui a vedere il retrocomputer, partendo dallo ZX81, quello in bianco e nero.
0: Te sei espertissimo in queste cose, mi ricordo
1: abbastanza,
0: anche l'anno scorso.
1: Poi ho fatto subito dopo lo Spectrum, che era a colori.
0: Certo, bellissimo, lo Spectrum mi ci divertivo anch'io. Quando c'era un mio amico che lo aveva, lo Spectrum, aveva un computer un pochino più meno diciamo performante dello Spectrum.
1: Che miseria. Però ecco, il primo nato è stato lo ZX81,
0: sì,
1: in bianco,
0: sì, sì,
1: e nero.
0: In bianco e nero.
1: E quello che è diventato il primo computer come computer che è entrato nelle case.
0: Quindi era lo Spectrum, diciamo. Poi è uscito
1: Prima lo ZX81,
0: okay,
1: bianco e nero.
0: E poi è uscito dopo, sono i Commodore, sono arrivati dopo.
1: Sì, sì, sì,
0: dopo decenni,
1: al Commodore 64, all'Amiga e tutto il resto. Quello è...
0: E ci sono tutti presenti qua. Chiunque voglia venire qua al museum, qui alla fonderia numero 1 di Follonica, le trovate appunto. Trovate tutti questi computer e tutte altre cose.
1: Non solo, c'è una cosa bellissima, anzi due cose bellissime da vedere oltre a tutti i computer.
0: Certo.
1: Noi.
0: No, ah vabbè, quello era proprio scritto proprio anche nel volantino.
1: Sì.
0: Quindi l'esposizione e i mercatini, infatti ci sono 150 postazioni tra calcolatrici, computer, console. Quindi ci sono anche simulatori di guida. Peccato non c'è il simulatore di volo. Perché io...
1: Non c'è?
0: No. Quindi, vabbè.
1: Ah, ma dal piano di sopra si può fare il simulatore di volo.
0: Volo tranquillamente. E
1: comunque,
0: il coin-op.
1: Comunque, se venite qua potete iscrivervi gratuitamente fino al desiderimento dei posti. Per quanto riguarda i tornei, poi c'è la sala giochi con tutti i giochi possibili e immaginabili gratuiti, e poi naturalmente ci sarà anche un'area dedicata agli stand gastronomici, e inoltre c'è anche una ricostruzione fedele della Batmobile di Batman.
0: Che
1: quindi,
0: spettacolo. Io ho il costume a casa, stasera possiamo vestirci e venire qua e partire con la macchina. Non è proprio snello il mio perché era un Batman un po' in carne, ma comunque...
1: Sai Superman che taglia usa per la sua tuta?
0: No, non lo voglio nemmeno sapere.
1: La Small.
0: La Small, perché?
1: Perché c'ha la S davanti.
0: Vabbè, andiamo avanti con la musica. Allora, diciamo che questa è Radio Diffusione Follonica, Stefano Donnini, quello che state ascoltando, mentre quello che sta dicendo qualche
1: cazzata
0: è Stefano Bagnini. Va bene, comunque ne staremo insieme fino alle ore 17:30, dopodiché Michele Nannini che vi porterà fino alle 19, quindi siamo in perfettissimo orario. Quindi la musica di Radio Diffusione Follonica
1: dall'interno della fonderia 1, dove c'è l'esposizione dei computer.
0: Vai musica.

0: Bene, no, dicevo, stavamo parlando con Stefano, che lui è l'esperto di questa cosa. Io sono esperto di qualcosa che vola, ma non c'è, non ci sono il simulatore di volo. Quindi, se no, ha detto bene, potevo andare su, scemo.
1: Non ha detto sono esperto di qualche altra cosa, ho avuto paura.
0: No, assolutamente. Qualcosa di aereo, elicottero, quello che viene. Qui purtroppo non c'è quella. L'avevo chiesto, però non c'è il simulatore di volo. Lo faremo anche qui. Quello.
1: E questo era Billy Idol, giusto?
0: Sì, era Billy Idol con Eyes with Hate Face, quando appunto,
1: occhi senza faccia.
0: Sì, qualcosa del genere, un po' molto.
1: Era il biondo e dannato, perché era discreto, era per quei tempi era bello, però sì, c'aveva un po' la bocca storta. Quindi,
0: non possiamo avere sempre tutto.
1: Poi fece un incidente in moto, si distrusse abbastanza una gamba. Quindi.
0: E invece questa è qualcosa che ci ricordiamo anche noi, perché sarà un ragazzotto, io bimbi piccolini, no,
1: so, già in radio
0: sì. Tutti siamo i figli delle stelle, perché lui è Alan Sorrenti.

0: E abbiamo ascoltato anche qualcosa che ci ha fatto tornare veramente indietro, Alan Sorrenti con la sua Figli delle Stelle, Stefano, qui al Flashback Museum in fonderia numero 1 a Follonica, una mostra veramente veramente bella.
1: Sì,
0: veramente
1: sì, bella. Sì, sì. Quindi, anche se è una mostra, è bellissima.
0: Sì, vabbè, c'è un piccolo controsenso della mostra di essere bella, ma comunque quello può succedere, può succedere. Quindi è il secondo anno questo.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Noi siamo stati anche l'anno scorso la radio partner appunto di questa manifestazione, e noi eravamo proprio insieme anche l'anno scorso,
1: sì, certo.
0: Se ti ricordi, eravamo
1: per,
0: di sopra
1: per l'inaugurazione, sì.
0: E quindi ci hanno nuovamente scelto per fare questo.
1: E poi l'anno scorso ci hanno dato anche la coppa.
0: Sì, sì, era
1: chissà
0: stato.
1: Se quest'anno ci danno il buristo o qualcosa.
0: Vediamo dopo se ci sono le coppe ancora sue. Intanto c'è in Gian Sottofondo qualcosa anche questa che ci torna indietro con il tempo. Sono gli ABBA con Dancing Queen.
1: Quelli che hanno sponsorizzato anche una Formula 1 tempo fa. Anni fa, una Formula 1. Sì, sì.
0: Ok, va bene, questa te la buono, non lo so.
1: Bene,
0: va bene. Dancing Queen ABBA.

0: Allora, dicevi che stavano sponsorizzando la Formula 1, gli ABBA?
1: Sì.
0: Sì, siamo.
1: E questa. Poi nel 77, mi sembra, sono usciti con un brano fantastico, SOS.
0: SOS, ok.
1: Sì, l'ascoltavo a Radio Monte Carlo, aspettavo quando c'era per registrarla, come se, perché a quei tempi si faceva, si registrava su cassetta.
0: Sì, il play, il rec play, vero?
1: Poi c'era sempre il solito speaker che ci parlava nel mezzo.
0: Lo facevamo apposta, anche noi comunque in radio per non farci...
1: Ma noi eravamo simpatici, eravamo quello.
0: Quindi te sai tantissime cose perché sei anziano, quindi.
1: Ah sì, assolutamente. Lo ZX81 è stato il primo computer creato appunto nel 1981.
0: Ah ecco, quindi lo Z, l'81 prende proprio l'anno di nascita.
1: Sì, assolutamente sì. Quindi il suo ideatore è un certo Sinclair britannico.
0: Ah, il Sinclair, ok, sì, il computer Sinclair, poi dopo ci sono stati tutti le altre uscite. Qui in fiera ci sono anche dei tornei, ci sono i tornei e sessioni libere sugli Amiga 500, quindi insomma, poi ci sono i tornei e sessioni libere di Starfighter 2, quindi cioè veramente per chiunque voglia venire qua e divertirsi a solo anche a vedere la storia, anche per i ragazzi più giovani, noi ormai l'abbiamo un po' vissuta quella storia lì, però insomma comunque va bene così.
1: Assolutamente.
0: E per i giovani credo che comunque i giovani vedo che sono molto molto molto, eccolo qua, chi c'è, ecco. Molto basso. Ciao.
1: Alzati sulle punte, come Carlo Froci.
0: Vai Michele.
2: Il torneo di Street Fighter. Buonasera, sono Michele.
1: No, ci non ti si sente.
0: Ti si sente malissimo. Non
2: sta
0: ti si
2: sente. Iniziare il torneo di Street Fighter.
0: Ecco, allora, ecco, ci stanno dicendo che sta iniziando il torneo di Star Fighter. Giusto.
2: Quindi di recarsi alla postazione.
0: Quale postazione è?
3: Alla sala game
0: di sopra, al piano sopra ci sta, così sta iniziando quindi questi tornei, quindi chiunque può partecipare.
1: Posteggiate in fretta, c'è abbastanza spazio qui dietro alla fonderia 1, salite e vedete di che cosa si tratta.
0: Come dicevo però prima, ci sono tantissimi giovani che vengono a vedere perché forse non si rendono conto quello che abbiamo noi vissuto e che è comunque è importantissimo questa cosa, è molto bella vederla.
1: Assolutamente, sembra preistoria, ma noi quando facevamo le radiocronache dell'hockey in giro per l'Italia usavamo i gettoni perché non c'erano i cellulari. A cosa siamo arrivati?
0: Però in pochissimo tempo ha fatto uno sviluppo pauroso, quindi qui c'è veramente la testimonianza di quello che stiamo dicendo, che appunto testimone proprio le cose in pratica, le puoi toccare quelle cose lì.
1: Assolutamente.
0: Ecco, quindi sono molto felice che ci siano tantissimi giovani che vengono a vedere questa cosa,
1: a vedere la storia dei computer.
0: Sì, veramente.
1: Assolutamente.
0: Intanto noi ascoltiamoci in sottofondo già i Coldplay, che con la loro bellissima Feels Like I'm Falling in Love ci tengono compagnia. Ci risentiamo fra pochissimo, ancora Radio Diffusione Follonica.

0: abbiamo ascoltato anche questa bellissima Coldplay, Feels Like My Fall in Love, che ci ha tenuto compagnia nel mentre che noi stavamo chiacchierando, Stefano.
1: Sì, infatti.
0: Ci sono qui in fonderia numero uno, ci sono delle conferenze, proprio in questo momento Stefano Gallarini che sta presentando, sta così chiamando, diciamo, all'ordine le persone che vogliono fare appunto le conferenze, quindi vi potrete così andare a sentire qualche conferenza venendo qua proprio alla Flashback Museum di Follonica. Andiamo avanti con la musica. Questa volta sono gli Earth, Wind & Fire con questa loro Fantasy.

0: Vabbè, facciamo scorrere anche gli AA con questa.
1: Ma lo sai che mi dispiace parlare sugli AA?
0: Allora parliamo dopo.
1: Parliamo dopo.
0: Musica.

0: abbiamo fatto trascorrere così la canzone che te giustamente
1: e quindi, ciao Marco.
0: E dunque quindi di cosa parliamo, Stefano? Commodore?
1: Allora, intanto io direi un grazie esagerato a Daniele Mastri.
0: Sì, sì, che salutiamo, sarà qua in giro per la fonderia numero uno, perché assolutamente. A fare tantissimo.
1: Che per il secondo anno consecutivo ha organizzato questo retro computer, una mostra fantastica, dal primo computer fino ai giorni nostri, o perlomeno la storia dei computer. Quindi fate un salto in fonderia 1 a Follonica, venite a vedere questa stupenda mostra.
0: Sì, perché sono veramente tanti, perché sono 150 postazioni, quindi tra calcolatrici, computer, console, simulatori di guida e conop che fanno la storia dell'elettronica e dell'informatica, in gran parte utilizzabili anche dal pubblico, quindi certo, la potete toccare con mano gratuitamente. E poi ci sono i mercatini dedicati ai retro computer e al retro gaming, quindi veramente per tutti i gusti.
1: Una cosa estremamente interessante, sì.
0: Ci andiamo ad ascoltare con Harry Styles, con questa bellissima canzone del 2026. Ci andiamo ad ascoltare questa Aperture.

0: Allora, per tutti gli appassionati di giochi, diciamo così, dei console, alle 17 ci sarà qualcuno come Stefano lì, c'è proprio alle 17 abbiamo
1: Simone Cantini
0: che ci parlerà di Super Mario Bros. Quindi
1: sì, andiamo Super a sentire Mario, quello simpatico, quell'omino
0: con la tutina rossa,
1: sì, il tutto fare
0: amico di Luigi che c'ha la tutina verde. Vabbè,
1: sì. Giuro non lo sapevo.
0: E io sì, perché ci gioco.
1: Ah, ok.
0: Con la mia console. Comunque Super Mario, dai.
1: Beh, no, Super Mario sì, assolutamente.
0: Super Mario, quindi certo. Tutti alle 17 a sentire un po' che ci racconta Simone Cantini, per così a sentire un po' questo Super Mario Bros. Quindi mi raccomando, venite tutti qua alla fonderia numero 1, perché è una cosa molto importante quella che si sta svolgendo fino a domani pomeriggio, quindi è tanta roba.
1: Però affrettatevi, perché comunque sia ci sono un sacco di giochi gratuiti, di console, di cui potete provare, giocare, potete ritornare indietro con gli anni, con il tempo.
0: E poi ci sono anche qualcosa di veramente eccezionale, perché ci sarà la Black Tumber in scala 1-1, la macchina di Batman, quella veramente grandissima, è quella del film, uno degli ultimi di Batman, che è proprio esposta. Quindi mi raccomando, questa sera andiamo un po' a provarla.
1: Con cinque Batman fai un applauso?
0: Sì, 5 Batman un applauso. Io stasera mi vesto da Batman, vengo qui, prendo la macchina e me ne vado a fare un giro per Follonica, a vedere un po' che cosa succede. Te che mi fai? Vieni a fare un giro con me stasera con la Batmobile.
1: Seguiti te?
0: guido io con la Batmobile.
1: Non vorrei battere un muro, però
0: battiamo su un muro. Vabbè, no, non la possiamo toccare, è lì esposta, quindi venite anche quella, è veramente bella da vedere.
1: Sì, assolutamente,
0: quindi, importante anche questo. Quindi un saluto a tutte le persone che sono qua in fonderia numero 1, questa è Radio Diffusione Follonica, la voce che state ascoltando dal vivo è di quella di Stefano Donnini
1: e Stefano Vannini.
0: Siamo tutti
1: se venite a vedere il computer, vedete anche noi. Noi siamo un pezzo di storia anche noi.
0: altro che un pezzo di storia, Stefano. Vabbè, musica ancora, e poi abbiamo già passato la mezz'ora insieme, quindi andiamo verso le 17, poi vai. Andiamo con le nostre notizie alle ore 17 con il meteo. Musica.

0: Bene, abbiamo parlato anche con il dirigente, diciamo, con Daniele,
1: l'ideatore.
0: Con l'ideatore,
1: il Daniele, creatore.
0: Il creatore, quindi salutiamo Daniele Mastri che è qui. Che
1: è lui, è quello lì,
0: quello là,
1: è quello con la maglietta nera, Daniele Mastri.
0: Che ci sta salutando, quindi grazie Daniele di quello che stai facendo, che hai fatto e che farai, spero.
1: Sì, assolutamente.
0: In futuro, veramente, grazie ancora. È merito suo, è certo. Salutiamo anche loro. Certo, certo signore. Va bene, quindi un saluto anche a voi e buona permanenza qui alla fiera, appunto al Flashback Museum di Follonica. Quindi siamo ancora qui a parlare.
1: Mi ricordavo che quando uscì l'Amiga 500, beh, ero ragazzino, quindi non è che avevo così tanta disponibilità economica, però ho detto metto i soldi da parte, mi compro l'Amiga 500. Ah. Sono andato a Grosseto perché lì vendevano i computer. Okay. Sono andato, vorrei l'Amiga 500. Questo mi fa, ma sei sicuro? Sì, perché? Perché guarda che tra qualche settimana esce l'Amiga 1000. No, no.
0: E quindi dovevi mettere da parte altri soldi.
1: Sì, ti giuro. Ho detto, che faccio? Compro un computer che ormai è vecchio?
0: Io mi presi il Commodore 64, insomma, che già cominciava a essere...
1: Sì.
0: Anche per caricare un gioco ci voleva una giornata, poi in fondo ti dicevano no, ho caricato perché ho il file. No. Vabbè, quindi era
1: imprecazione,
0: sì, con le cassettine.
1: Con le cassette, sì.
0: Ma perché era veramente... cioè ti stressavano quelle cose.
1: Ma il confronto a oggi però era quello il tempo necessario, quindi andava benissimo. Già meglio dei floppy.
0: Sì,
1: quelli
0: sì,
1: di plastica.
0: Sì, quello in quelli grossi, quelli che.
1: Ah, prima sì, prima c'erano dei floppy,
0: sì,
1: tipo
0: quelli grandissimi,
1: quelli cioè, no? Come un 33 giri quasi.
0: Quasi.
1: Sì,
0: almeno un 45 sicuro.
1: Ah, sì, assolutamente.
0: E quindi sì, vabbè, quella era un po' lo stress del fatto che comunque quando arrivavi in fondo ci sta che c'era un file che non aveva letto. E quindi ricominciavi da capo. Comunque chi aveva il 64 a quei tempi era insomma,
1: uno smanettone.
0: Quindi se te vuoi andare su di sopra ci sono i tornei, le sessioni libere per l'Amiga 500, quindi penso se vuoi provare a partecipare puoi farlo, quindi intanto la musica in sottofondo è quella di Flamenco Paranoia e questo è Samurai G.

0: una canzone che al sottoscritto piace moltissimo. Ho conosciuto Brescia qualche giorno fa qui proprio a Follonica, e quindi questa è Tarantola.
1: Brescia.
0: No, no, Brescia Follonica. È Tarantola, Brescia, Radiodiffusione Follonica.
2: Un lampione che si è

0: Abbiamo ascoltato anche la canzone di Brash che esplora il tema della dipendenza affettiva, della vulnerabilità e di un amore tormentato che morde e consuma dentro. Abbiamo ascoltato Brash qui alla fonderia numero 1 di Follonica, dove si sta svolgendo appunto il Flashback Museum. Questo bellissimo,
1: una musica di ora, una musica attuale, attualissima.
0: Sì.
1: Io proporrei però di passare qualcosa di un po' più vecchio, tipo un Nilla Pezzi, Luciano Taglioli.
0: Andiamo anche con i ricchi e i poveri, insomma, vabbè, quello che facciamo, vediamo un po'. Intanto ci andiamo a ascoltare qualcosa di Lady Gaga con Abracadabra, quindi vabbè, quindi facciamo qualcosa di
1: una via di mezzo.
0: Una via di mezzo, vai.

0: Abracadabra,
1: funziona.
0: Sul lato B c'è, c'è Mago Merlino.
1: Sì, abracadabra e... Praticamente sì, si sta facendo un po' di magia, la magia di Abracadabra. Questa era la musica che ci ha tenuto compagnia di Lady Gaga. Vi ricordo che fra circa 4 minuti andremo con il nostro GR, quindi il giornale radio Flash, che ci accompagnerà così alla seconda ora insieme fino alle ore 17:30. Prima però il traffico, quindi anche le informazioni sul traffico. Come ho chiuso il microfono, così almeno non sentivamo niente.
0: Facevo il pesce nell'acquario.
1: Facevo il monologo da solo.
0: Facevo il pesce nell'acquario.
1: Quindi vi ricordiamo che fra pochissimo andremo con le notizie, quindi la cosa importante è così da ascoltare attentamente quello che sta succedendo nel mondo e qui da noi, e il traffico che sono giornate ancora, diciamo, bellissime, belle.
0: Sì,
1: e
0: beh,
1: quindi
0: certo,
1: un po'
0: sì,
1: di traffico lo troviamo ancora per le nostre strade. Quindi qui la cosa si sta facendo interessante, perché sta veramente arrivando tantissima gente e questo fa veramente piacere, perché
0: siamo nella fonderia 1 nella zona ex Ilva di Follonica, e qui stiamo assistendo al retro gaming, cioè i computer dagli albori fino ad oggi, tutto organizzato da Daniele Mastri. Venite, perché è tutta una cosa bellissima, dallo ZX81 in poi.
1: Mi raccomando, l'entrata non è più su via Roma ma è proprio all'interno, quindi dovete entrare nel parcheggio sterrato, diciamo così, dell'ex Ilva, dopo, proprio davanti anche al teatro, e trovate immediatamente l'ingresso del museum, Flashback Museum.
0: E sia l'ingresso sia giocare con i vari giochi di arcade di tutto il resto è completamente gratuito, quindi ingresso gratuito.
1: Alibi, questo è Tananai. Capirti.

0: quindi abbiamo ascoltato anche questa canzone Alibi per quanto riguarda Tananai. Quindi la linea passa al nostro GR Radio, GR Flash con il meteo, e ci risentiremo fra non molto. Quindi Radio Diffusione Follonica ancora con voi.
1: Alibi, tra poco parto.
2: RDF Notizie.

0: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole, vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky. Mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk, in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati, buon sabato da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la Firenze Pisa Livorno verso Firenze, materiali dispersi sulla carreggiata tra San Miniato ed Empoli Ovest. E tra Firenze e Scandicci, il viadotto all'Indiano, prestare la massima prudenza a pedoni segnalati sul tracciato, inoltre un'uscita alla Strassegna, provenendo da Livorno, personale su strada. Veniamo alla 1, direzione Firenze, traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano, rallentamenti anche verso il bivio con la variante di Valico. In direzione Bologna c'è un veicolo fermo tra la Complanare di Firenze Nord e Calenzano. Verso Roma un mezzo in avaria tra Incisa Reggello e Valdarno. Veniamo al trasporto ferroviario, si segnala che domani, domenica 4 ottobre, viene effettuato il treno straordinario 32788 da Pisa Centrale a Firenze Santa Maria Novella in partenza alle 11:25. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

0: Ebbene, siamo ancora in diretta qui da Radio Diffusione Follonica, in diretta dallo studio mobile, diciamo così, della fonderia numero uno qui a Follonica, perché stiamo assistendo anche ora a una dimostrazione di un orologio di Zapp, quello che qualche anno fa potevate prenderlo tramite una rivista appunto di fumetti.
1: Nel 92,
0: quindi qualche annetto fa, diciamo, e così potevi richiederlo tramite un form che prima non era elettronico ma era
1: cartaceo,
0: quindi dovevi mandare. Quindi qui c'è proprio una testimonianza di una persona che ha questo orologio di Zapp, appunto, che è una rivista tuttora di fumetti che sta andando anche in questo momento, quindi è una cosa che è recentissima. E questa è una testimonianza di una persona qui che si chiama Venditti, ma non è Antonello, ma comunque insomma, sapete. Quindi stiamo assistendo anche noi proprio qui accanto alla nostra postazione.
1: Ma lo diciamo dove siamo?
0: Sì, dillo pure.
1: Siamo all'interno della fonderia 1 a Follonica, dove c'è il retro gaming per quanto riguarda appunto i computer, a partire dallo ZX81, quello in bianco e nero della Spectrum, del signor Sinclair, fino ai giorni nostri. Quindi se siete appassionati di computer, se avete curiosità, se volete passare un pomeriggio bello all'insegna della storia dei computer, venite qui a Follonica dentro la fonderia 1 e intanto trovate un sacco di computer tutti funzionanti. Ci sono anche i game da provare gratuitamente. Poi una cosa importante, ci siamo anche noi di Radio Diffusione Follonica,
0: quella secondo me è la cosa più importante,
1: assolutamente.
0: Ci potete venire qui a dare anche due schiaffi se volete. Aspettiamo anche quello. Quindi si sta concludendo in questo momento la testimonianza di questa persona che appunto ha avuto l'orologio di Zapp e è stato presentato appunto da Stefano Gallarini, che salutiamo, che è qui proprio accanto a noi.
1: Sì?
0: Siamo tre Stefani, uno accanto all'altro, insomma, quindi un saluto anche a lui, il grande speaker di Radio Monte Carlo, quindi insomma è qui accanto a noi, che ci fa piacere insomma il contorno insieme a Radio Diffusione
1: Follonica. Poi comunque sia, cioè una persona importante può sempre imparare qualcosa da noi.
0: Da noi, infatti, l'ha detto prima, l'ha detto, voglio sentire cosa state dicendo, se sta ascoltando è finita. Bene, intanto musica, vai.

0: e quindi Mario Bros pensa che è stato il primo gioco della serie Mario a supportare il multigiocatore, quindi è un diciamo una pietra miliare per quanto riguarda i giochi, perché si poteva giocare insieme ad altre persone online, quindi è tanta
1: questo,
0: roba.
1: Pensate che non è una cosa da poco, adesso per noi è una cosa normale giocare con qualcuno che è dall'altra parte del mondo, ma questo è stato il primo.
0: Infatti è stato pubblicato nel 1983, quindi è prodotto dalla Nintendo, quindi ora non facciamo pubblicità.
1: Ma insomma, allora comunque, te ne intendi?
0: Me ne intendo, sì, qualche cosa ho studiato prima di venire qua, perché sennò dicevo, cioè quello lì che sa tutto dei computer, che è vecchio quanto loro, e quindi...
1: E io non intendo niente.
0: Non mi intendi di niente. Quindi fra pochissimo alla Sala Talk ci sarà appunto un dibattito su Mario Bros, l'idraulico dei giochi, quindi... Anche quella è una cosa che fa parte di questa bellissima fiera che è appunto qui a Follonica.
1: Il bello è che c'è da venire qui, da vedere il computer, poi non te ne vai più perché giochi a un arcade, giochi a un qualche cosa, guardi il computer, ascolti un po' di musica, cioè è tutto un continuo.
0: Poi come hai detto te ci siamo noi.
1: Beh, assolutamente.
0: Anche domani, mi raccomando, non è che finisce qua. Assolutamente ancora. Questo è Alfa dal 2025. A me mi piace, anche se non si può dire a me mi, però lui lo dice.
1: Quando lo canta, quindi va bene.
0: Vai, Alfa.

0: stavo pensando, Stefano, che allora oggi stamattina per altre motivazioni, insomma, siamo stati
1: economici.
0: Altri motivi. Diciamo, insieme. Oggi pomeriggio e stasera.
1: Anche stasera dopo, insieme a cena.
0: Non è che ragazzi, cena io, voi basta, non pensate cosa devo fare io. Cosa? Santo Stefano.
1: Ma lo sai, ci sono due mille piedi femmine che si incontrano fuori dalla scuola.
0: Non volevo arrivare a questo.
1: Due mille piedi femmine che si incontrano fuori dalla scuola, si parlano di più o del meno, naturalmente. Fa una, ma come va? Guarda, discretamente, guarda, è iniziato la scuola e effettivamente si applica. Poi guarda, gli devo dire continuamente di uscire un po' perché è sempre sui libri, sempre sui libri. Beata te, il mio invece l'ha preso un po' sotto gamba. Sotto gamba, sotto gamba, sotto gamba.
0: Quindi
1: sotto
0: gamba. Mille. Vabbè, sfumiamo. No, no, stavo pensando a quella cosa lì che insomma fino a stasera a mezzanotte saremo.
1: Sì,
0: no,
1: sì. No.
0: Quindi poi per un mese non ci vediamo. No, lunedì purtroppo. Va bene, comunque, come dicevamo prima, la fonderia si sta animando, quindi noi ci fa molto piacere. Noi siamo qua a tenere compagnia alle persone che ci ascoltano sia via radio e che naturalmente qui proprio presenti nel nostro studio mobile, diciamo così, di Radio Diffusione Follonica.
1: E meno male, se ci battevano di là eravamo una studio Batmobile.
0: Sì, la Batmobile è di là.
1: A sinistra.
0: Qua, a sinistra. Ok, va bene, andiamo a vederla. Quindi Batmobile è l'altra parte, noi la musica è quella che ci stiamo ascoltando in sottofondo. Vi ricordo alle 17.30 lasceremo così il testimone a Michele Nannini che vi porterà fino alle 19 in punto, quindi insomma, state a ascoltarlo anche a lui, mi raccomando.
1: Certo, se volete venire a vedere un po' di computer venite, se volete venire a vederci a colori venite comunque in Fonderia 1, siamo a colori.
0: Siamo a colori, siamo quasi, altro che colori.

0: E questo era Nicolò Filippucci, che è venuto fuori da Amici e quest'anno ha vinto le nuove proposte del Sanremo appunto 2025 con questa sua Laguna, quindi un successo da ragazzo veramente giovane, che è appunto Nicolò Filippucci.
1: C'è della stoffa dietro,
0: sì,
1: non c'è l'autotune come tante altre cose, quindi c'è
0: veramente una bella canzone, quella appunto di Nicolò, che appunto ha vinto le nuove proposte del Sanremo, appunto dell'ultimo Sanremo.
1: Giusto.
0: Andiamo ad ascoltarci qualcosa del 2023. Questi sono i Depeche Mode e questa è la bellissima Ghost Again, cioè quindi ancora fantasmi.
1: Sicuramente.
0: Quindi andiamo ad ascoltarci, questa è Radio Diffusione Follonica, Stefano Donnini e Stefano Vannini insieme.
1: Let's go, andiamo. Let's go. Musica, musica. Musica.

0: Let me tell you.
1: Vabbè, ci siamo, ci movimentiamo un po'.
2: Ma sì, dai, dai.
1: Lì Boom Tang, Paul Russell del 2023. Quando qui come sta arrivando tantissima gente, Stefano.
2: Sì, sì, sì.
1: Quindi siamo ancora come.
2: C'è anche uno da evitare.
1: Chi è?
2: Cioè, questo qui con la maglietta gialla da evitare, assolutamente. Sì, sì, evitiamolo.
1: Il nostro Alberto, ciao Alberto. E va bene, si sta popolando anche il nostro parco speaker, diciamo così. Quindi c'è già Michele Nannini pronto lì alla console. E c'è anche.
2: Ma lui vorrebbe fare il programma dopo.
1: Ma non lo so se glielo faccio fare.
2: Ma sì, anche perché questo è il microfono, questo è il tuo microfono. Se andiamo via, portiamo via i microfoni e lui con che cosa chiacchiera.
1: Allora, ci sta quel ragazzo lì, ci sta guardando. Non so se viene qua, ci dà uno schiaffo a tutti e due. No, ma lo fa così, ma è sempre così. Guarda.
2: No, a volte è che è meglio.
1: Come ho detto, è il peggio, è che devo sopportarlo fino a stasera sull'ora tarda. Va bene, ancora musica, poi ci saluteremo fra pochissimo.

0: Ma con cosa chiudiamo? Ma con cosa chiudiamo?
1: Mamma mia. No, mamma gamba. questo era mamma gamba. Ora mi sto intrigando la lingua. Bene, comunque 17 e 28 minuti al nostro, prima si diceva Lorenz Quartz, non so se ti ricordi.
0: Perché c'era Lorenz
1: qui non l'abbiamo, ma insomma era l'ora ufficiale di Radiodiffusione Follonica, 17 e 28 0 secondi in questo momento, e quindi noi siamo giunti un po' così alla termine, ai saluti di questo pomeriggio, di questo primo pomeriggio, questa prima parte di questo programma qui dal museum, Flashback Museum.
0: Sì, perché siamo in Fonderia 1 a Follonica e potete venire qui intanto a vederci a colori, a noi di Radiodiffusione Follonica, però potete anche vedere i retro gaming computer, cioè a dire computer a partire dallo ZX81, quello in bianco e nero per intenderci, fino a tutti i computer quasi ai giorni nostri. Per di più ci sono tutti gli arcade, ci sono i videogames completamente gratuiti su cui potete giocare, su cui potete ritornare indietro con gli anni, con il tempo, e vedere di giocare, di vincere qualche partita, naturalmente tutto gratis, compreso l'ingresso. E di questo ringraziamo naturalmente Daniele Mastri, che ha organizzato per il secondo anno consecutivo questa fantastica mostra di computer.
1: E poi ci sono anche i talk, quindi gli esperti e i collezionisti che raccontano appunto le loro esperienze. Partita da pochissimi minuti la conferenza, il talk su Mario Bros, l'idraulico del giochino, insomma, che conosciamo un po' tutti, e quindi è quella che andiamo a ascoltare ora appena abbiamo finito, mentre poi ci sono tanti altri, addirittura c'è il coprogettista dell'Olivetti Programma 101, insomma, stiamo parlando di programmi che hanno fatto la storia dei computer italiani e dei computer e delle console.
0: Certo, perché i computer hanno comunque bisogno dei programmi.
1: Certo, ci deve essere dietro una persona che programma i computer, anche se in questo momento con l'intelligenza artificiale bisogna stare molto attenti,
0: perché stiamo
1: andando verso una direzione che, ma non lo so, vediamo un po' se un altro anno saremo ancora qui, ci sarà qualcuno, io e te,
0: i nostri avatar
1: che faranno il programma qui al Flashback Museum di Follonica.
0: Ringraziamo Stefano Donnini.
1: Ringrazio te, Stefano Donnini, per essere stato con me e per essere ancora dopo con me anche fino a stasera a tarda notte. E quindi quello è un altro discorso, quello non interessa ai nostri ascoltatori.
0: Perché Inter Nos sarebbe Fiorentina Nos.
1: Fiorentina Nos, che noi siamo tutti e due della Fiorentina. Bene, Michele è già qua pronto per dare così lo spazio fino alle ore 19. E noi vi ringraziamo.
0: Dov'è l'interruttore della corrente? Spengiamo tutto, andiamo via, dai.
1: Quando usciamo giù in fondo c'è il mio tic, si pigia.
0: No, fantastico.
1: Mi dispiace Michele, no, non te lo facciamo questa cosa. Bene, vi saluto, vi
0: flashback,
1: salutiamo.
0: Blackout.
1: Ciao a tutti, questa è Radiodiffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione.

17.38 in diretta dalla Fonderia numero 1, il Flashback Museum Festival, la prima giornata di questo festival che per il secondo anno consecutivo torna nella città del Golfo con tanti espositori, con tanta musica, ma soprattutto con tanta tecnologia dagli anni 70, 80, 90. Buona serata da Michele, io vi terrò compagnia fino alle 19, ho preso il testimone da Stefano 1 e Stefano 2 e vi accompagnerò in questo viaggio multimediale nel passato, un viaggio che occupa entrambi i piani della Fonderia numero 1, dove siamo fino a domani alle ore 19, quindi stasera ancora fino alle 19, da domani mattina 10 o 19 il secondo appuntamento, un luogo simbolico dove siamo adesso, un luogo in cui archeologia industriale e innovazione culturale si sommano, offrendo la cornice ideale per un evento che guarda al passato per raccontare il futuro in un dialogo continuo tra ciò che eravamo e ciò che stiamo diventando grazie alla tecnologia. Oltre 100 gli espositori, anche tanti espositori locali, tante associazioni, c'è il Carnevale, c'è l'Avis, c'è veramente di tutto in questa meravigliosa location, la Fonderia numero 1, per questa seconda edizione di Flashback Museum. Oggi e domani alla Fonderia numero 1 noi siamo in diretta con RDF Web Radio, trasmettiamo da qui oggi e domani tutto il giorno. Presenta l'evento Stefano Gallarini, giornalista, conduttore di Radio Monte Carlo, che fra poco sarà qui accanto a noi e sarà lui che condurrà, terrà per mano tutti voi per raccontarvi gli appuntamenti più importanti, le interviste, il prossimo intervento. Mi sporgo un attimo, alle ore 18 Giuseppe Pintus, uno sviluppatore MSX, ci racconteranno appunto i giochi, l'origine di questi giochi MSX qui dal palco centrale del Flashback Museum. 17.40, nella nostra programmazione alterneremo un po' di musica nuova con un po' di musica degli anni che riguardano appunto quello che è in mostra oggi al Flashback Museum. Ella Langley è il disco che ci siamo ascoltati, che ha una particolarità, ha battuto il record di presenza al numero uno nelle classifiche musicali americane, e fra l'altro è riuscito anche a buttare giù dal primo posto Mariah Carey nella sua canzone di Natale, quindi anche un traguardo molto molto importante. 17.41, continuiamo con la musica, fra poco il Flashback Museum proseguirà con altri appuntamenti, convegni. Al piano di sopra, mi raccomando, giochi per tutti, c'è da fare un po' di fila, ma veramente merita.

0: Allora, 17.44, in attesa del prossimo ospite, del prossimo talk, abbiamo noi un ospite in radio. Buona giornata a
1: Roberto Pierozzi, buonasera.
0: Roberto, più vicino al microfono, grazie.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, tu sei uno degli espositori oggi alla fonderia numero 1. Raccontaci un po' cosa hai portato e cosa ti ha portato qui e cosa hai portato soprattutto.
1: Allora, sono stato chiamato da Daniele perché sono un collezionista di computer vintage e mi ha chiesto di portare qualche pezzo. Me ne avevi chiesti due, piano piano sono diventati 8.
0: È sempre lì, così funziona.
1: Sono lì a disposizione di tutti. Io ho una piccola collezione privata, insomma, sono informatico da più di 40 anni.
0: È anche il tuo lavoro, quindi.
1: È anche il mio lavoro, sì. E niente, ce l'ho per mia soddisfazione personale, però mi piace farli vedere anche agli altri, insomma, ecco. Credo che sia cultura anche questa. Specialmente i ragazzi dovrebbero capire da dove è nato il computer. Tanti pensano che è nato già col mouse o col touch. Non è così. E questi computer che ho portato io sono tutti precedenti al 2000, ce n'è uno dell'84 addirittura, si capisce veramente la genesi,
0: l'origine di quello che adesso noi sfruttiamo.
1: Sì.
0: Pezzo più vecchio che hai portato?
1: Dell'84, è un trasportabile della Nixdorf, che è praticamente un clone di un computer giapponese della Matsushita Panasonic, che c'ha il monitor a fosfori ambra, a tubo catodico e una stampante termica integrata, pesa 17,5 kg.
0: Roba che adesso è improponibile anche solo pensarlo.
1: Lo chiamavano trasportabile, ma insomma.
0: Meno male era trasportabile.
1: Secondo me era più roba da palestra.
0: Si trovano ancora pezzi di ricambio, eventualmente?
1: No.
0: Niente, quindi cura massima e.
1: Il problema è proprio questo: c'è l'elettronica di queste macchine. Era fatta anche per l'elettricità di quei tempi, era molto più stabile e precisa di quella di oggi. Io purtroppo di 8 che ne ho portati, 3 si sono fulminati il giorno prima dell'apertura.
0: Mannaggia.
1: Infatti sono spenti, proprio perché la corrente, la tensione ora non è 220, è 230, 231.
0: Non è stabile, ecco.
1: E questi computer hanno dei condensatori nella parte di alimentazione vecchi, talvolta di carta dentro addirittura, fanno il fumo.
0: Letteralmente proprio.
1: Ma hanno fatto il fumo 3 e ora sono spenti.
0: Allora, ti troviamo all'ingresso della fonderia, lato sinistro, diciamo così.
1: Mi trovate, sì, nella parte dei computer vecchi, dai, come me.
0: A giro.
1: Sì, a giro.
0: Grazie.
1: A voi,
0: grazie.
1: Grazie a voi.
0: Buona continuazione. Noi andiamo con un pezzo un po' più nuovo adesso, che è nato però qualche anno fa. Gianna Nannini l'ha riproposto insieme a Marracash. Andiamo in America.

17.55 su Radio Diffusione Follonica, in diretta dalla fonderia numero 1 per il flashback 3-4 ottobre, il festival revival anni 70-80-90, sale giochi, tornei, talk, esposizioni e mercatini. Fra poco Stefano Gallarini proporrà il nuovo appuntamento sul palco della fonderia numero 1, che ospiterà un altro dei tanti ospiti che si avvicenderanno oggi fino alle ore 19 e domani dalle ore 9, dalle ore 10 di mattina fino alle 19, un fuori orario, andiamo diretti 9 ore in diretta. Ci saranno tantissime sorprese, già ce ne sono molte stasera, tante anche domani. Fra poco ci sarà anche l'appuntamento con l'informazione di Radio Diffusione Follonica. Ci arriviamo ascoltandoci Karol G e Bruno Mars.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole e vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky. Mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk, in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.

18.06 con la musica di Elite FIBA e il Diablo in diretta RDF dalla fonderia numero 1 per quanto riguarda il Flashback Museum. Oggi e domani dalle 10 alle 19 sarà giochi, tornei, talk, esposizioni e mercatini. Uno dei talk è in corso in questo momento, infatti magari lo sentite anche in sottofondo, sentite la voce di Stefano Gallarini che è il conduttore di questo appuntamento, che adesso è sul palco della fonderia con Giuseppe Pintus, che è uno sviluppatore, un programmatore MSX, quindi sta raccontando qualcosa di legato chiaramente a questo universo molto particolare. È uno dei tanti appuntamenti che ci saranno nel corso di questa di questo pomeriggio. Alcuni ce ne sono stati, altri seguiranno. Leggo alcuni degli esperti, dei collezionisti: Lorenzo Mancini, sempre della MSX, Riccardo Aliani poco fa ha parlato, anche Gastone Gazziera, coprogettista dell'Olivetti programma 101, considerato il primo personal computer al mondo, e poi Giacomo Berziga, creatore digitale, Paolo Cognetti, fondatore e presidente del Vintage Computer Club, Damiano Airoldi, presidente della fondazione 101, e Renzo Olivieri, ex pilota e giornalista nel settore motoristico. Saranno in questi due giorni tutti questi esperti e collezionisti che racconteranno le esperienze dal palco qui in mezzo alla fonderia numero 1, ospite appunto di Flashback Museum e di Stefano Gallarini, che conduce questi due giorni di fiere e di mostre. Al piano terreno ci saranno tutti i computer, le macchine vecchie e vecchissime, anche qualche chicca anche molto particolare. Ho visto un traduttore, sembra uno smartphone un pochino più grande, traduttore italiano-inglese che ha circa 40 anni, ma non solo italiano-inglese, ha mille lingue preimpostate. Tante curiosità, veramente per i patiti del genere è un mondo da non perdere assolutamente. Oggi e domani noi di RDF saremo in diretta fino alle ore 19.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: 1984.

0: Allora, 18 e 15 in diretta con Radio Diffusione Follonica dalla Fonderia numero 1 con Flashback. E tanti espositori, ne abbiamo ascoltato uno prima, ne ascoltiamo un altro adesso. Presentati davanti al microfono, davanti davanti.
1: Ciao a tutti, sono Lorenzo del Museo del Calcolatore di Prato.
0: Benissimo, cosa hai portato qua al Flashback Museum?
1: Allora, qua al museo, sì, al Flashback abbiamo un po' di tutto, dalle prime calcolatrici meccaniche, tipo dalle prime calcolatrici meccaniche tipo una addizionatrice classicissima, a anche i bastoncini Nepero, un bellissimo oggetto del 1600, e abbiamo anche una delle calcolatrici più ricercate, direi, una Curta MK1.
0: Quanti pezzi avete portato all'incirca qui a Follonica?
1: Abbiamo una quindicina di pezzi.
0: Mi ha fatto vedere prima un traduttore simultaneo da italiano o da qualsiasi altra lingua
1: della
0: Texas Instrument. Che io, adesso c'è le app, praticamente vai e ti traducono. Lì quanti anni fa eravamo con quel traduttore?
1: Lì eravamo è uscito nel 1979. Utilizza lo stesso sistema del token push, il gioco, quello di...
0: Ok.
1: Quello di E.T., non so se avete presente il film.
0: Sì, il film è sicuro, il meccanismo un po' meno. Praticamente tu scrivi una parola e lui te la traduce.
1: E ti dice anche traduce anche in inglese.
0: Perfetto, è una roba che adesso, cioè, sembra attualissima, invece c'era già 40 anni fa.
1: Esatto.
0: E il vostro museo, racconta un po' il museo di Prato, dove siete, che cosa fate, che cosa esponete.
1: Allora, il museo si trova vicino a Piazza San Francesco a Prato, in via dell'Aie 15. Di solito si apre una volta al mese, tranne mesi festivi per ragioni ovvie. Siamo tutti quasi tutti ex diplomati del Dagomari, una scuola Unitis lì vicino, e è gestito da Aliani Riccardo, che è il presidente del museo ed è un professore attuale del Dagomari.
0: E quindi volete, diciamo, tramandare quello che era l'inizio della tecnologia, che adesso, come ha detto l'ospite prima, noi vediamo i computer, il mouse, il touchscreen, c'è tutto un mondo prima, anche in questi apparecchi c'è tutto un mondo prima che volete far conoscere.
1: Esatto, noi partiamo da circa l'inizio del calcolo, siamo molto incentrati, come ben dice il nome, sul calcolo, quindi si inizia proprio dalle prime tecniche con le mani. Abbiamo una ricostruzione, ovviamente non vera, di un tablet, greci, quindi quelli con la cera, e si arriva fino a circa 1990.
0: Quindi c'è un po' di tutto.
1: C'è un po' di tutto, esatto.
0: Va bene, ti ringrazio della disponibilità, ti lascio tornare al tuo stand. Lo trovate, se entrate nella fonderia, sulla destra, quasi vicino al palco.
1: Perfetto.
0: Grazie
1: mille.
0: Grazie, buona giornata, buon proseguimento di mostra e di fiera. Noi andiamo avanti con la programmazione musicale. Prima abbiamo ascoltato Raff con Self Control, adesso ascoltiamo qualcosa che è di Raff, ma è cantato da Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, alle 18:19 su Radio Diffusione Follonica, in diretta oggi e domani dalla Fonderia 1 per Flashback Museum, sale giochi, tornei, talk, esposizioni e mercatini. Fino alle ore 19, oggi e domani. Vi aspettiamo.

18:26 dal Flashback Museum in diretta dalla fonderia numero 1 a Follonica. Due giorni di nostalgia, di ricordo, di tornei, talk, esposizioni, mercatini, insomma di tutto un po' dagli anni 70, 80, 90, grazie alla idea di Daniele Mastri, che lo scorso anno ha proposto per la prima volta questo evento insieme a tanti altri collaboratori sponsor, e adesso ci siamo per la seconda edizione, ancora migliore, ancora più bella, ancora più importante. C'è la macchina di Batman, se volete vedere qualcosa di visto spesso solo in televisione, ci sono un sacco di giochi arcade, cabinati, domani ci sarà anche la DeLorean di Ritorno al Futuro, quindi veramente ci sarà modo di vedere tante cose viste solamente in televisione, magari nei film o al cinema, o cose della gioventù di chi è più o meno dell'età mia o magari anche un po' più grande, e quindi un tuffo nel passato per raccontare quello che è appunto il passato e dal quale è nata la tecnologia del futuro. Andremo avanti fino alle ore 19 in diretta dalla Fonderia 1, e sarà anche l'orario di chiusura più o meno dell'appuntamento di stasera con Flashback Museum. Poi domani dalle ore 10 ancora 9 ore filate insieme alla tecnologia degli anni 70, 80, 90 e alla musica di radiodiffusione Follonica.

18.35 su RDF The Power of Love. Perché? Perché domani è un altro appuntamento importante di questo meraviglioso festival Flashback Museum. Domani, domani mattina, nel parco antistante qui davanti all'ingresso della fonderia numero 1, sarà possibile ammirare dal vivo le auto sportive protagoniste di videogiochi e film cult degli anni 80 e 90 con marchi iconici come Ferrari e Lotus, oltre alla DeLorean, protagonista appunto del film Ritorno al Futuro, dal quale abbiamo sentito una delle canzoni della colonna sonora, una delle più belle in assoluto di quel periodo. Tra i modelli esposti, che c'è adesso tuttora visibile, la novità del 2026, la Black Tumbler in scala 1:1, una riproduzione fedele e imponente, curata nei minimi dettagli ed esposta all'interno di una Batcaverna che è stata realizzata apposta dal Carnevale di Follonica, che ha realizzato anche altri piccoli manufatti sparsi in giro per la fonderia. Anzi, vi invitiamo a cercarli e a scovarli, perché sono dei piccoli capolavori di manualità realizzati dai maestri del Carnevale di Follonica. Sicuramente tutto ciò raccoglierà l'attenzione di grandi e piccoli visitatori domani davanti all'ingresso della fonderia sul piazzale dell'ex Silva. Oggi c'è già la Batmobile nella Batcaverna. 18.36, ancora una mezz'ora insieme per la diretta di RDF dalla fonderia numero 1 e Flashback Museum.

18.42 in diretta RDF Web Radio dalla fonderia numero 1 per Flashback Museum. Una mezz'oretta ancora, poco meno, una ventina di minuti per andare a chiudere questa prima giornata di questa iniziativa. Ricordiamo anche come è nata e chi sono i partner. Tra i main sponsor c'è il Follonica Sporting Club, realtà sportiva dedicata alla promozione del padel e all'inclusione sociale, del mio amico Rossano Fanelli, che poco fa è stato anche ospite del palco centrale qui della fonderia. C'è poi appunto la Fanelli Energia, inoltre la collaborazione e il sostegno di numerose associazioni, fra cui Avis, la Fondazione 101, Custodie della Memoria Informatica Italiana e il Classic Devices Club, partner organizzativo dell'iniziativa. Contributi importanti arrivano anche dal mondo del volontariato, come la Croce Rossa, come abbiamo detto la Scuola di Carnevale di Follonica e il Carnevale di Follonica. C'è il patrocinio del Comune di Follonica, della provincia di Grosseto, e ci sono due partner importanti, Punto Zip per la comunicazione, e ci siamo anche noi dal 1977, poi abbiamo avuto qualche momento di pausa, diciamo così, da qualche tempo siamo ripartiti come Web Radio. 18.44, continua la programmazione di RDF in attesa di chiudere la prima giornata del Flashback Museum.

Nord-sud-ovest est, la direzione ce l'hanno data gli 883 per andare a concludere ormai, perché mancano una decina di minuti, la prima giornata del Flashback Museum a Follonica, alla fonderia numero 1. Siamo in diretta da questa mattina, lo saremo anche domani dalle ore 10 fino alle 19, poi fra poco partirà la programmazione serale notturna di Radiodiffusione Follonica. Sale giochi, tornei, talk, esposizioni e mercatini, biglietti gratuiti fino a esaurimento posti, ma non abbiate paura perché il posto ce n'è per tutti, a volontà, al piano di sotto e al piano di sopra, cabinati, computer vecchi e vecchissimi, tornei di tutti i tipi, insomma c'è veramente da divertirsi. Domani, come detto, ve lo ricordo perché io non ci sono, è un crucio perché avrei voluto vederla da vicino e toccare la DeLorean di Ritorno al Futuro, che sarà qui davanti nel parcheggio davanti all'ingresso nella zona del parco dell'ex Silva per la seconda giornata del Flashback Museum. 18:53, adesso arriva Madonna, una che negli anni 80 c'era negli anni 90, c'è ancora, praticamente ci sarà sempre.

0: I Doobie Brothers per arrivare alla fine di questo slot con Radio Diffusione Follonica. Abbiamo iniziato la diretta questa mattina alle ore 10 dalla fonderia numero 1 per il Flashback Museum, 3-4 ottobre, fonderia numero 1 appunto a Follonica. Sale giochi, tornei, talk, esposizioni e mercatini. Non vogliamo mandar via nessuno, ma purtroppo c'è da chiudere e rimettere a posto perché alle 19, quindi in teoria adesso, la nostra mostra chiude i battenti, quindi con calma, non mandiamo via nessuno, chiaramente. Piano piano gli espositori chiuderanno e il pubblico potrà tornare da domani mattina alle ore 10. Anche noi torneremo domani mattina in diretta dalle ore 10, altre 9 ore di diretta con la pausa pranzo. Chiaramente domani ci saranno Alberto Serpi per la mattina, nel pomeriggio arriveranno poi Mario Mainetto e Simona Basile, e poi Gino Gacci concluderà questa lunghissima maratona. Prima di me c'è stato Claudio Caselli, poi ci sono stati Stefano Vannini e Stefano Donnini, e ha girato per qua anche Alessandro Gori a darci una mano, e tutti i tecnici, i programmatori, Paolo Agostini, insomma tutta la radio che si è messa a disposizione per garantire questo importante appuntamento, l'animazione di questo appuntamento. Noi ci fermiamo qua, vi lascio al giornale radio e alle ore 19.30 parte l'appuntamento con il Soulful House di Radio Diffusione Follonica, che tornerà come detto domani mattina in diretta dalle ore 10, i programmi rimangono tutta la notte e anche domani mattina prima delle 10. Dalle 10 inizierà la diretta per 9 ore ancora una volta qui dal Flashback alla fonderia numero 1 di Follonica. Grazie per essere stati in mia compagnia, grazie a tutti coloro che hanno visitato e sono ancora all'interno della fonderia numero 1. L'appuntamento è a domani mattina a partire dalle ore 10 e buona serata.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole, vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky. Mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un viaggio ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno verso Livorno. In uscita la strada Signa da Firenze si segnalano code per traffico intenso. Passiamo adesso alla 1 in galleria tra Aglio e Barberino verso Firenze, c'è un veicolo fermo. Altro mezzo fermo questa volta verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Inoltre tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze ci sono rallentamenti. Chiudiamo con il traffico cittadino a Firenze, lavori per la tranvia, avanzano i binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa fino al 21 ottobre, chiusure notturne tra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Muoversi in Toscana è in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi. Radio.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole, vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky, mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk.

0: In Siberia, 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole e vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky. Mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk, in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e

e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio, con una speranza anche in mare aperto.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: via ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole, vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky. Mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk, in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole e vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky.

mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi. You're listening to Sonority in the Club Radio Show, mixed by DJ.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: È l'una e 25 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.